0: Ma sono mio cognato. Big funny Henry. Ero sa robit. Ne ho robit. Bocci, chi mai ti e tua terni in sato a bocci? E ti stipendia da
1: casa.
0: Oh, ne ho robit.